Gewinn! Italien! Italien!

Thank you.

0: Maul.
1: Oh,

E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, buona domenica e buon ascolto con Radio Lora della domenica. Qui è Claudio che vi parla e la prossima canzone salutiamo Maggio.

Questa settimana è stata la festa della Madonna di Fatima, quindi con Alida Ferrarese la pensiamo.

E con questo mondo allo sbando, senz'altro l'amore vincerà, come ci dice il prossimo brano.

E proprio questa settimana il nostro esercito italiano ha fatto il giubileo, quindi Luigi Paolo ci descrive una giornata militare.

0: E domenica scorsa una signora mi ha chiesto Gallipoli mia, eccoti accontentata, cara signora.
1: Gallipoli mia, Gallipoli bella, chi ti canta questa canzone non è un gallipolino, ma è meglio di un fratello per te, è un vero salentino.

E dato che gli uomini del sud soffrono di più la lontananza dai loro affetti, dal loro paese, dall'Italia, la prossima canzone, l'uomo del sud.

E ora il prossimo brano lo dedichiamo agli alpini, perché l'ultima domenica è stata la riunione nazionale degli alpini in Liguria.

E ora in esclusiva la nuova versione di La Bella Campagnola, versione 2026.

Claudio, con la prossima canzone vi saluta con la musica popolare, poi passeremo alla nostalgia e vi saluto con un brano che ci ricorda dove saranno le nostre vacanze sotto il sole dell'Italia. A tutti l'appuntamento con la musica popolare è sabato prossimo dalle 10 alle 11.30.

Buongiorno e buona domenica da Claudio a tutti coloro che solo adesso si sono messi in ascolto. Vi auguro buon ascolto con la nostalgia. Continuiamo con Adriano Celentano per Averti.

0: E ora Marco Masini, che giorno è?
1: Che giorno è?

E allora, essendo quest'anno l'anno di San Francesco, di Angelo Branduardi, il Cantico delle Creature.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

purtroppo è giunto il momento di salutarci. Se tutto va bene, ci sentiremo ancora la prossima domenica. Quindi Claudio vi saluta e vi augura buon fine settimana e buone vacanze per chi va in vacanze per via della Pentecoste. E a risentirci a sabato prossimo con la musica popolare dalle 10 alle 11.30 e poi senz'altro sicuramente forse domenica prossima. A tutti buona domenica e a risentirci.

Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante. Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: 8:32 Radio L'Ora Italiana, in diretta dallo studio 1 della Militerstrasse di Zurigo. Ci siamo anche oggi, anzi ci risiamo dopo una trasmissione speciale andata in onda domenica scorsa, per il quale ringraziamo ancora il nostro Claudio Forchini, che non solo con la nostalgia e la musica popolare, ma ieri domenica scorsa ha condotto fino a mezzogiorno uno speciale dedicato alla nostalgia, questa rubrica che da tanti tanti anni accompagna la nostra trasmissione, ma anche quella del sabato ogni due settimane. Grazie a Claudio anche per questa mattina, lo ritroverete domenica prossima alle ore 7. E ci siamo oggi quindi per una nuova edizione in diretta dalla Militerstrasse dello studio di Radio L'Ora. Radio L'Ora Italiana, 17 maggio, saremo in diretta fino alle 11. Io do il benvenuto, siamo oggi in due a condurre questa trasmissione. Leo Caruso, buongiorno.
1: Buongiorno Bruno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovati
0: anche da parte mia, da Bruno Indelicato. E quindi, dicevo, siamo Leo e io oggi a condurre, ma salutiamo anche un altro Leo, Leo 2, Leo Paone, che è al telefono in redazione. Dopo daremo anche i numeri naturalmente per poter

0: contattare la nostra trasmissione durante la diretta.
1: Radio Loro Italiana.
0: Ma veniamo al sommario, cosa vi attende oggi, da adesso fino alle ore 11?
2: Tra poco le notizie, come sempre dalla Confederazione, qualche ultima ora anche a livello internazionale, vedremo quello che è successo nelle ultime ore. Poi alle 9 spazio all'Almanacco del Giorno, come sempre a cura del nostro Vincenzo Fontana, e poi alle 9.10 carta e penna, mi raccomando, con gli appuntamenti e le proposte di viaggio. Alle 9.30 apriremo la fascia informativa quest'oggi con un viaggio nelle fratture dell'America. Dal podcast di Mario Calabresi Altre Storie vi proporremo appunto questo viaggio negli Stati Uniti, quindi spunti interessanti per cercare di capire meglio gli Stati Uniti alla vigilia delle votazioni di medio termine che potrebbero in qualche modo cambiare la situazione e in qualche modo diciamo indebolire anche il potere di Donald Trump, e quindi vedremo quello che appunto ci dicono i nostri esperti in questo podcast che vi proponiamo quest'oggi in esclusiva. Alle 10 un'intervista del nostro Alessandro Gatta con la critica d'arte Daniela Del Moro, e poi non mancherà la rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, editore, come sapete, di tuttosprint.ca. Che poi l'ultima mezz'ora, Bruno, non solo musica.
0: Sì, dedicata alle novità musicali, parleremo ovviamente anche dell'Eurovision Song Contest 2026 che si è concluso ieri sera, la finale a Vienna, dove ha visto il nostro Sal Da Vinci arrivare alla fine quinto.
2: Dignitoso quinto, certo. Posto. Ecco.
0: E quindi parleremo di questo, parleremo della vincitrice, parleremo di Marte Gianluca, il duo comico che ha fatto visita a Zurigo venerdì sera in uno spettacolo al Volkshaus di Zurigo, e anche del concerto di ieri sera di Ligabue, a cui abbiamo anche assistito ieri sera, ultima tappa del tour europeo di Ligabue qui a Zurigo. E poi chiuderemo appunto alle 11 il nostro programma per dare spazio al Kinderradio, al programma dei bambini in lingua tedesca. Potete contattarci, come dicevo prima, i nostri recapiti sono il numero di telefono della redazione per chiamarci allo 044 567 24 12, ma abbiamo anche la nostra chat WhatsApp che è aperta per messaggi vocali o scritti allo 077 501 0714. Volete mandarci una mail? Fatelo pure, radioloraitaliana@hotmail.com, e potete farlo anche naturalmente durante la settimana per contattarci.
2: Ecco, brevemente un appendice per quanto riguarda non solo musica, vi daremo conto anche di due nuovi film italiani usciti qui nella Svizzera tedesca in questi giorni.
0: Benissimo.
2: Ma passiamo subito al primo brano in programma.
0: Sì, prima delle notizie della Svizzera, della Confederazione, un brano di qualche anno fa di Luca Carboni, torna a Radio Loro Italiana con Luca lo stesso. Buon ascolto qui su Radio Loro Italiana.
1: Radio Loro Italiana. Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.

0: notizie.
1: 8.40, quindi in linea la nostra redazione, le notizie della Confederazione Elvetica.
2: Quella che doveva essere una semplice notte in hotel si è trasformata in un'esperienza scioccante per un residente della regione di Losanna. L'uomo, che soggiornava con la compagna in una struttura di alberghiera Renault, afferma di aver scoperto giovedì mattina intorno alle 8 decine di foto e video a carattere pedopornografico, accendendo la TV fissata al muro della stanza mentre voleva semplicemente guardare un film. Il cliente racconta di aver immediatamente avvisato la reception dell'hotel e di aver trasmesso screenshot e video alla responsabile presente. La receptionist non ha mostrato né sorpresa né shock. Mi ha accusato di aver inserito io stesso questi contenuti per ottenere il rimborso della camera, ha affermato l'uomo ai colleghi di 20 Minuten. Una reazione che definisce fredda e deludente. L'uomo riferisce inoltre che i file erano numerosi e datati. C'erano diverse decine di file tra foto e video con indicazioni di date molto precise, tutte risalenti al 2014. Incrociando questi elementi con il numero della stanza si potrebbe risalire facilmente alla persona coinvolta. Ancora scosso, ha contattato subito la polizia. La polizia cantonale evodese ha confermato alla media Romando di essere stata informata dei fatti. Nella mattina di giovedì è stata presentata quindi segnalazione e un'inchiesta è attualmente in corso. Contattata da 20 Minuten, Nuova Minute, la direzione dell'hotel ha confermato di aver preso contatto con le autorità senza rilasciare ulteriori commenti. Ecco, colpisce un po' l'indifferenza del receptionist. Vabbè. Ok.
1: Andiamo avanti con una notizia di politica svizzera, perché sapete il 14 giugno si vota per il no a una Svizzera da 10 milioni, questa iniziativa per la sostenibilità, come è chiamata, in occasione della consegna del premio svizzero di letteratura 2026 alla scrittrice franco-svizzera Corinne Desarzin venerdì sera alle giornate letterarie di Soletta. La consigliera federale e ministra della cultura Elisabeth Bohm-Schneider ha preso proprio posizione contro l'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa, dice il ministro svizzero, forse non distruggerebbe proprio il paese, questo no, ma frenerebbe la nostra crescita e comprometterebbe la coesione, ha affermato Bohm-Schneider, secondo quanto riportato in una nota dal Dipartimento federale dell'Interno, di cui è la direttrice. Il celebre scrittore e drammaturgo svizzero-tedesco Max Frisch all'epoca aveva sintetizzato in modo molto efficace le sfide legate al senso di appartenenza in una società. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Anche oggi il benessere, il sistema sanitario, la previdenza sociale e la sicurezza in Svizzera sono strettamente legati al principio della libera circolazione delle persone. Spetta a noi tutelare questo bene comune, il nostro progetto sociale, ha affermato il ministro Bohm-Schneider.
2: E parliamo di una vicenda che sta agitando le acque qui a Zurigo per quanto riguarda il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Zurigo, appunto. A 10 giorni di distanza il professor Maisano rompe il silenzio, Francesco Maisano. Lo fa con 4 pagine fitte, scritte e firmate di suo pugno, dopo che il 5 maggio la direzione dell'ospedale universitario di Zurigo ha reso pubblici i risultati di un'indagine amministrativa interna sulle attività della cardiochirurgia tra il 2014 e il 2020, anni in cui il reparto era guidato proprio dal cardiochirurgo italiano, oggi primario al San Raffaele di Milano. Un clinico italiano in un ambiente svizzero-tedesco. Nel comunicato Maisano respinge le accuse e parla di un contesto professionale segnato da tensioni culturali e istituzionali. Era un clinico italiano in un ambiente svizzero-tedesco che non aveva mai accettato che un medico italiano ricoprisse il ruolo di primario di unità così importante. Le resistenze culturali e istituzionali che incontrai non erano semplici incomprensioni, ma il riflesso di dinamiche profonde che rendevano difficile costruire un'equipe coesa attorno a una visione condivisa dell'innovazione clinica. Secondo Maisano fu proprio quel clima a spingerlo a lasciare Zurigo. Quando compresi che quelle condizioni nel 2020 non mi avrebbero consentito di raggiungere gli standard che mi ero prefissato, scelsi consapevolmente di risolvere il rapporto con l'ospedale. Fu una decisione difficile, con conseguenze personali ed economiche molto importanti, ma la rifarei. Nel mirino del professore finisce poi un rapporto interno che definisce un documento amministrativo redatto da una commissione composta da figure prive di esperienza diretta nelle procedure innovative della cardiochirurgia. Un'analisi che a suo dire interpreta fatti avvenuti tra 6 e 10 anni fa in un contesto istituzionale e culturale profondamente diverso da quello attuale. Nel rapporto diffuso dall'ospedale si parla anche di un tasso di mortalità superiore alle attese statistiche. Infatti, su circa 4.500 interventi eseguiti nel periodo considerato, i decessi sarebbero stati tra 68 e 74 in più rispetto ai valori previsti. Anche su questo punto Maisano replica duramente, una ricostruzione che il rapporto stesso smentisce. Tra i temi affrontati dall'indagine figurano anche i rapporti tra attività cliniche e sviluppo di dispositivi medici, con particolare riferimento a un progetto, una protesi cardiaca sviluppata nell'ambito di collaborazioni industriali. E quindi queste sono le ultime da questa querela, diciamo, che praticamente sta facendo molto discutere, ecco, qui a Zurigo, e che quindi continueremo a seguire anche
1: assolutamente
2: noi.
1: Dopo questa, appunto, prima posizione che ha preso respinto Maisano, le accuse, certo, Maisano, quindi sì, nella stampa italiana seguiremo questo fatto. Un'altra notizia che riguarda un po' tutto il mondo, ma noi lo guardiamo dal punto di vista della Svizzera, è il caro carburanti, perché ci sono timidi segnali di tregua. Dopo, infatti, torna a scendere, anche se solo leggermente, il prezzo del carburante in Svizzera. Secondo i dati raccolti dal Touring Club Svizzero, il TCS, a metà della settimana scorsa i consumatori dovevano spendere un po' meno rispetto a fine aprile, in particolare per il diesel. Malgrado ciò, fare rifornimento rimane costoso. Secondo il TCS, i prezzi medi erano di 1,89 franco per un litro di benzina senza piombo 95, 2 franchi per la senza piombo 98 e di 2,14 franchi per il diesel. E prima dell'inizio delle festività pasquali il gasolio aveva raggiunto i 2,24 franchi al litro, il livello più alto dall'inizio della guerra in Iran. Venerdì il prezzo di un barile di petrolio Brent era di poco inferiore a $108, circa $10 in meno rispetto alla fine di aprile. La situazione rimane in ogni caso strettamente legata agli sviluppi della crisi in Medio Oriente, ovviamente, e in particolare allo sblocco dello stretto di Hormuz.
2: Bene, chiudiamo qui questa prima parte dedicata alle notizie. Ne seguiranno altre dopo il prossimo brano.
1: Tra poco.

0: notizie.
1: Siamo al secondo blocco delle notizie dopo Noemia. Radio Loro Italiana 8:51.
2: Delusi dalla Svizzera, chi guadagna poco si sente abbandonato. Questa è abbastanza interessante, Bruno, questa notizia, perché è un po' il pulso della situazione, no? Di un paese in cui così erroneamente tutti credono che sia un po' un Eldorado, no?
1: Certo.
2: E anche chi sta male poi in fondo non sta così male. E invece pensa un po' che oltre la metà della popolazione considera ingiusta. Di chi stiamo parlando? Della Svizzera. Un sondaggio di Beobachter mostra il disagio di una consistente fetta di popolazione stretta nella morsa affitti, premi e AVS, che non fa altro che aumentare il senso di abbandono in coloro che guadagnano poco. È un articolo del Tagesanzeiger a mettere in luce i dati emersi dal sondaggio, che evidenzia le crescenti divisioni tra ricchi e poveri, giovani e anziani, donne e uomini. Il barometro della Giustizia 26 rileva che tra le 2.000 persone intervistate dall'istituto di ricerca GFS di Berna, il 33% degli intervistati afferma che il sistema sia piuttosto ingiusto, mentre il 18% dichiara che sia per niente giusto. I dati 26 fanno intendere che il grado di insoddisfazione degli svizzeri riguardo all'ingiustizia sociale che attraverserebbe il paese è lievitato, se si pensa che nella precedente rilevazione, risalente al 2024, il 54% degli intervistati riteneva ancora che in Svizzera fosse molto giusto, o almeno piuttosto giusto, vivere e lavorare. Chi guadagna meno si sente nettamente trattato peggio rispetto a chi guadagna molto, si legge sul quotidiano zurighese. Per il 65% di coloro che hanno un reddito familiare superiore a 130.000 franchi, il sistema sociale svizzero soddisfa la propria vita, e vorrei vedere, insomma. Fra gli svizzeri che guadagnano meno di 3.000 franchi al mese, la percentuale di soddisfazione scende al 27%. A Beobachter, Chloe Jans, politologa presso GFS Berna, ha dichiarato che si tratti di affitto, premi delle casse malati o AVS, la questione dei costi al momento sovrasta quasi tutto. A livello individuale il proprio portafoglio è sotto pressione, mentre a livello politico si discute di progetti da miliardi di franchi. Allo stesso tempo diminuisce la convinzione che l'impegno porti automaticamente benessere. Sempre più persone considerano infine che in Svizzera la giustizia sia diventata una questione di denaro, e l'81% delle persone ritiene ingiusti gli alti costi dei processi degli avvocati. Il sondaggio ha fatto emergere anche le differenze di visione delle cose tra le generazioni. Per il 59% degli under 40 il nostro stile di vita non è sostenibile. Inoltre sono convinti che gli anziani vivano a spese dei giovani. E cosa ne pensano gli over 65? Solo il 26% condivide questa opinione. Quindi c'è tanta insoddisfazione in questo paese, nonostante quello che si creda, insomma.
1: Direi. E vediamo se si riesce a soddisfare invece la volontà dei cittadini di Basilea. Sapete, il 14 giugno ci sono diverse iniziative, si vota in Svizzera e anche nei cantoni e in alcune città. E in la Svizzera è conosciuta per, ecco, che si vota quasi per tutto, no Leo? E adesso a Basilea c'è si vuole regolare la popolazione dei volatili, dei piccioni. Pare che ci siano troppi piccioni a Basilea, in città, ed è al vaglio degli elettori un'iniziativa, appunto, e anche un controprogetto. Quindi si vuole dimezzare la popolazione dei piccioni. Questa è la misura su cui dovranno esprimersi gli abitanti di Basilea città il prossimo 14 giugno. In città le migliaia e migliaia di piccioni sono all'origine di non pochi grattacapi. E da qui l'idea di installare delle piccionaie. Il principio è semplice: anziché lasciare che i piccioni nidifichino ovunque, si vuole attirarli in luoghi precisi nel quale la loro popolazione può essere controllata. L'obiettivo è quindi di controllare le nascite sostituendo le uova con esche. Il Parlamento basilese è tuttavia più cauto e vorrebbe infatti procedere con un controprogetto, ovvero di proporre un test di 4 anni con solo 5 piccionaie, e soprattutto punta ad agire su tutti i fronti, mantenendo anche i metodi attuali come la cattura e l'allontanamento. Quindi vedremo cosa voteranno i cittadini di Basilea.
2: Vedremo, ecco,
1: su questa iniziativa.
2: Un'altra notizia abbastanza curiosa, parliamo di una veterinaria che avrebbe assunto durante l'orario di lavoro dei sedativi destinati agli animali. Questa è nuova. E sotto l'effetto di queste sostanze avrebbe anche prescritto in modo errato dei farmaci, confondendo un prodotto con un altro. Scusate, ma viene da ridere. Per non piangere, ovviamente, ne parla il sito 20 Minuten. La donna è stata condannata ad una multa di 2.700 franchi, oltre a una sanzione di 300 franchi. Avrebbe ingerito ripetutamente le sostanze durante la sua attività tra febbraio e agosto del 24. Negli ambulatori medici vigono rigidi regolamenti in materia di narcotici. La contabilità dei prodotti viene tenuta fino all'ultima compressa, dichiarato al quotidiano zurighese Philipp Brugmann, che è il coprimario di medicina interna presso ARUD, che è un centro di trattamento della dipendenza Zurigo. Medici stressati, farmaci usati impropriamente per rilassarsi. Ciononostante, i medici hanno un accesso più facile a farmaci come morfina o chetamina. Inoltre, il lavoro del medico associato a un elevato livello di stress e a lunghe giornate lavorative, afferma Brugmann. In tali situazioni, i farmaci potrebbero essere impropriamente utilizzati per rilassarsi. La veterinaria bernese, tornando a lei, è stata riconosciuta colpevole di violazione della legge degli stupefacenti e di inadempimento dei suoi doveri professionali. Ecco, quindi ci tocca leggere veramente, veramente di tutto, caro Bruno.
1: Purtroppo sì, c'è di tutto.
2: E io volevo chiudere, vorrei chiudere con una notizia positiva che ho cercato e che al momento non mi appare sul monitor. E comunque, eccola qui, chiudiamo con una notizia positiva. I premi
1: si fa fatica a trovarle, appunto, quelle
2: sì,
1: positive.
2: E si fa fatica, giusto, bravo. Allora, i premi delle casse malati continueranno a salire anche nel 2027, ma a un ritmo più contenuto. Ecco, secondo le previsioni del servizio di confronto con Paris, l'aumento medio sarà del 3,7% dopo il 4,4% registrato nell'anno in corso. Ecco, credevo fosse davvero una buona notizia, ma invece è una notizia davvero a metà, buona
1: a metà.
2: Quindi, vabbè, e continueremo a pagare sempre.
1: Esatto, questa era l'ultima notizia, ma guardando un attimo all'attualità, stretta attualità internazionale, non possiamo non dare un'occhiata alla vicina Italia. Quello che è successo ieri sera: è accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena in centro, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. 8 i feriti, 4 sono in gravi condizioni, a una donna sono state addirittura amputate le gambe. Oggi atteso a Modena il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per visitare i feriti in ospedale. L'aggressore è stato anche diffuso il nome, si chiama Salim El Khoudry, 31 anni, di origini straniere ma nato a Bergamo, era in cura per problemi psichiatrici. Erano queste le notizie, ma chiudiamo con la previsione del tempo. Meteo, fornito da Meteo Svizzera, come sempre, che ci dice che dopo diverse giornate di freddo, oggi torna ad essere abbastanza soleggiato, almeno in mattinata, ma nella seconda metà della giornata tornano degli annuvolamenti, quindi è molto variabile e sarà così fino a mercoledì. Oggi a basse quote temperatura minima sui 3 gradi, con debole gelo al suolo, massima attorno a 17 gradi. Domani inizieremo la settimana al mattino anche in parte con il sole, per il resto spesso molto nuvoloso e nel corso della giornata rovesci in estensione da ovest. Temperatura minima domani attorno a 7 gradi, massima sui 14. Tra poco l'almanacco con il nostro Vincenzo Fontana, ma prima torniamo alla musica, Leo, con un classico della musica, no, diciamo un classico non proprio,
2: sì,
1: ma forse più una chicca, un brano
2: abbastanza noto,
1: che da un po' che non sentivo.
2: Esatto,
1: quindi, una bella
2: Rosalino,
1: proposta.
2: Rosalino Cellamari, in arte Ron, pubblicava nel 1990 l'album Apri le braccia e poi vola, e uno dei brani di punta di questo album era Piove.
1: Sentiamolo,
2: Ron.

0: piove, quindi Ron, Radio Loro Italiana, ma speriamo che non piove davvero oggi. Appunto, c'è il sole nei pressi di Zurigo, ma vedremo come sarà oggi. Intanto la linea adesso al nostro almanacco.
1: L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: Come ogni domenica a quest'ora ci colleghiamo con Casa Fontana. Vincenzo, buongiorno, ben trovato tra noi.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua, oggi tra maschietti.
2: Solo tra maschietti.
3: Tutto al maschile, una conduzione tutta al maschile.
0: Faremo ascoltare più cantanti femminili, ecco.
2: Vi trovate bene?
3: Sì,
2: manca la voce. Manca la voce femminile, però.
3: No, quella manca, sicuramente.
2: Appunto. Bene, iniziamo con il sorgere della luna. Luna sorge alle 5:40 e tramonta alle 21:52. La prossima luna piena ci sarà il 31 maggio.
0: 31 maggio, quindi segnatemi. Maggio,
2: sì. Mentre il sole è sorto alle 5:47 e tramonta alle 20:26, con una durata di ben 14 ore e 38 minuti.
0: Come luce non possiamo lamentarci.
2: Accontentiamoci, cioè, quando si spegne il sole accendiamo la luce, no?
0: Esatto.
2: Dopo 15 ore. Bene. Andiamo al proverbio. Strade difficili spesso portano a destinazioni meravigliose.
0: Sì.
2: Siete d'accordo?
0: Beh, certo, a volte bisogna scavalcare dei sassi durante il percorso della vita e poi magari si arriva, ecco.
2: Bene. Allora bisogna sempre aver fiducia, no?
0: Sempre.
2: Anche se sono difficili, magari poi le destinazioni sono positive e meravigliose.
0: Certo.
2: L'aforisma: ci sono cose che non vanno guardate, ma semplicemente ascoltate. Non sempre puoi farlo con le orecchie, a volte serve umanità, cuore e comprensione. Chi non è capace di ascoltare oltre le parole non sarà mai capace di vedere oltre ciò che appare.
0: Condivido.
3: Oltre le parole, molto molto bello. Sì.
2: Molto bello.
3: Sì.
2: Veramente molto bello, sì. Mi è piaciuto proprio.
0: Anche a noi.
3: Concordo con te.
2: E speriamo che anche a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori sia piaciuta.
0: Sicuramente.
2: Oggi festeggiamo Pasquale o Pasqualina. Pasquale possiede una fervida fantasia. Allegro, vivace, energico e premuroso, Pasquale è il marito e il padre ideale. Copre di doni e di servizi la donna che ama, i propri figli e familiari e gli amici ai quali rivolge sempre una parola benevole. Se talvolta notate che si estranea, lasciatelo fare. Tornerà a voi arricchito e ispirato.
0: Bene, allora.
2: Mamma mia.
0: Che bello. Sì. Viva l'allegria allora di Pasquale.
2: Mamma mia, vorrei chiamarmi Pasquale.
3: Io ne approfitto per salutare e fare gli auguri a un mio caro zio Pasquale. Non lo faccio mai oggi, con eccezione.
0: Certo.
3: E tra l'altro allora, il santo è appunto Pasquale Bailong, religioso francescano.
2: Giusto.
3: Giusto per completezza.
2: Sai tu che completi, no? Perciò ogni tanto mi fermo.
3: A proposito di Pasquale.
2: E mentre in settimana festeggiamo Felice, Celestino, Bernardino, la Madonna delle Grazie, Rita e Desiderio. Facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che festeggiano onomastico e compleanno. A voi.
3: Io andrei col chi nasce oggi, che è sempre molto interessante descrivere la personalità. del nascituro, insomma. E zelante, orgoglioso e responsabile, tenderà a non fidarsi degli altri e a non chiedere aiuto, insomma. Beato lui, sicurissimo, quindi con una dose di sicurezza abbastanza importante, zelante soprattutto, Vincenzo. Quindi una personalità di quelle belle...
2: toste.
3: Sì, direi proprio di sì.
0: E i compleanni allora, i compleanni sono oggi personaggi famosi, eccomi, era andato via il tappetino, eccolo qua, compleanni famosi, personaggi italiani, oggi, ieri 16 maggio, tra l'altro hanno festeggiato Laura Pausini e Claudio Baglioni gli anni, e il 17 maggio, oggi invece, abbiamo Tony F, cantante, classe 1991, Corrado Guzzanti, comico e attore, classe 1965, anche Elettra Lamborghini del 1990,
3: ieri sera commentato su Rai 1 Eurosong,
0: che ha commentato, esattamente, Flavia Mento, showgirl, attrice, classe 1977, anche Claudia Coll, anche lei attrice, del 1965. E il 17 maggio nascevano Gianni Minà, scomparso nel 2023, e Francesco Nuti, anche lui scomparso tra l'altro nel 2023. Ma noi vorremmo fare, allora, tu prima l'hai fatti a tuo zio, giustamente, sì. Io li faccio a una mia cugina, perché oggi Vincenza ha il compleanno, ecco. Quindi anche a lei mi permetto di farle per una volta, e poi un nostro caro ex collaboratore, possiamo dire, della radio, uno dei tra cofondatori insieme ad Angelo Tinari, che si chiama Bruno
3: Cannellotto, caro Bruno, augurissimi da parte nostra.
0: Vero, anche da parte tua, Vincenzo.
2: Certo, ricordo come se fosse oggi.
0: E tra l'altro proprio in questo istante arriva un messaggio WhatsApp della signora Randazzo, che ci dice che lei ricorda sempre Angelo Tinari, grazie a lui che esiste questa radio, e addirittura lei lo va a trovare spesso anche al cimitero, quando può, quindi... L'ha conosciuto tramite suo marito, che purtroppo anche lui non è più tra di noi, e quindi lei quando può va a trovarlo, e questo ci fa molto piacere. Grazie, certo. Signora Randazzo.
3: Grazie, grazie, certo, buon ascolto.
2: Certo. Bene. Abbiamo detto quasi tutto allora.
0: Sì, abbiamo detto praticamente tutto, quindi a domenica prossima l'appuntamento.
2: A domenica prossima.
0: E grazie ancora, Vincenzo.
2: E buon lavoro a voi.
0: Grazie.
3: Ciao Vincenzo.
0: Grazie mille. Ciao.

0: Radio L'Ora Italiana.
1: Ciao, sono Laura Pausini.
2: Ciao a tutti, io sono Nek.
3: Amici di Radio L'Ora Italiana, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Gianluca Grignani.
5: Ciao, sono Arisa. Un saluto a tutti gli amici di Radio L'Ora Italiana. Ciao.
6: Accendi la tua domenica.
7: Accendi la tua domenica.
0: Radio L'Ora Italiana.
6: Radio L'Ora Italiana. Appuntamenti.
8: 9:15, domenica 17 maggio, ancora ben ritrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio L'Ora Italiana. Siamo in diretta oggi fino alle 11 e ci sono gli appuntamenti, serate informative, quant'altro. Io ricordo sempre, se siete un'associazione, un'organizzazione eventi, volete informare la collettività italiana sul vostro evento, mandateci una email, il vostro volantino, le informazioni tramite email durante la settimana all'indirizzo radioloraitaliana@hotmail.com.
9: Allora, il primo appuntamento è per il 18 maggio alle 18:30 presso il liceo artistico qui di Zurigo. Il liceo ospita la presentazione del libro La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, di Bruno Giussani, pubblicato da Casa Grande, editore nella collana Saggi. In un'epoca di cui algoritmi, reti sociali e intelligenza artificiale plasmano la nostra percezione della realtà, Giussani affronta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la guerra cognitiva. Attraverso strumenti senza precedenti, capaci di analizzare emozioni, falsificare immagini e suoni, produrre test ingannevoli, aziende private e forze politiche dispongono oggi di un potere di manipolazione ben superiore a qualsiasi forma di propaganda conosciuta in passato. Il libro non si limita a descrivere il fenomeno, propone anche un concreto manuale di resistenza che aiuta il lettore a decifrare la propria relazione con la tecnologia e a utilizzarla senza esserne utilizzato. Bruno Giussani, un giornalista, curatore di idee e podcaster, studia da decenni i rapporti tra tecnologia, geopolitica ed economia che caratterizzano l'era digitale e ha scritto per numerosi titoli della stampa svizzera, italiana e internazionale, fra i quali il New York Times. È stato per due decenni direttore europeo delle conferenze TED. Dialogherà con l'autore Filippo Di Salvo, che è un senior researcher e docente all'Università di San Gallo, esperto di giornalismo investigativo, sorveglianza digitale e di come giornalismo e hacking possono influenzarsi a vicenda. Questo evento è organizzato da IPN, Italian Professional Network, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, e il libro sarà disponibile per l'acquisto prima e dopo l'evento. Allora, ricordo, presentazione del libro La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, di Bruno Giussani, lunedì 18 maggio 18:30 presso il liceo artistico di Zurigo, nei pressi della stazione di Zurigo Enghe. E l'indirizzo è Park Ring 30, l'ingresso è gratuito e potete iscrivervi andando sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo.
8: E un altro appuntamento che riguarda anche l'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo è teatro molto particolare, perché si parla di San Francesco raccontato attraverso la fame. Il pezzo teatrale si chiama Potevo avere tutto. È un monodramma in cui la fame, narratrice d'eccezione, racconta la storia di Francesco d'Assisi. Francesco non viene celebrato come figura distante, ma riletto attraverso le sue rinunce, che divengono un atto radicale di libertà. È un monodramma dunque, ed è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo in collaborazione con Ars Pace. Ars Pace è un'associazione che promuove i valori fondamentali della pace nel mondo, e sarà presente anche la vicepresidente di Ars Pace Italia, Monica Baldi, e l'introduzione della serata sarà fatta proprio dal direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, il dottor Raffaele Pendangelo. Dove e quando? Quindi giovedì 21 maggio, per vedere questa pièce teatrale dedicata a San Francesco, Potevo avere tutto, giovedì 21 maggio dunque, alle 19 l'inizio della rappresentazione, alle 18.30 verranno aperte le porte della chiesa San Franciscus, nella sala grande della chiesa Sankt Franciscus, che si trova alla Albisstrasse a Zurigo Wollishofen. Quindi l'evento è, per chi non è soci, non ha la tessera amici dell'Istituto di Cultura Italiana di Zurigo, è a pagamento, 20 franchi per la prevendita e 30 per alla cassa serale. Quindi 21 maggio, ripeto, alle 19, sala della chiesa Sankt Franciscus, Albisstrasse, Zurigo Wollishofen, San Francesco, raccontato attraverso la fame, potevo avere tutto.
9: È un concerto al pianoforte organizzato dalla Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Zurigo, Waldenser. Domenica 24 maggio, presso i locali appunto della Chiesa Evangelica, Zwingli House, alla Hemtlerstrasse 23, Zurigo Wiedikon. Il pianista Mario Eritreo terrà un concerto della durata di circa 60 minuti con un programma dedicato al repertorio pianistico tra 700 e 800. E con la nostra Alessandra, Bruno, abbiamo assistito lo scorso anno ad un concerto, anzi anche con la nostra amica Frida.
8: Sì.
9: E abbiamo appunto apprezzato il talento di Mario Eritreo, che è un musicista poliedrico, è un pianista, organista, clavicembalista, direttore d'orchestra e compositore, formatosi tra l'Italia e Vienna. Si è distinto eseguendo e dirigendo proprie composizioni anche in sedi prestigiose come il Musikverein di Vienna. Quindi in programma Wolfgang Amadeus Mozart, Schubert, Chopin, Strauss, Sohn e altri. La durata del concerto, abbiamo detto, è di circa un'ora. Seguirà un pranzo, il costo a persona di franchi 15, gradita la prenotazione in segreteria. Il tutto presso la Zwingli Kirche, quindi la Chiesa Evangelica di Lingua Italiana qui di Zurigo, alla Zwingli House, Hemtlerstrasse 23, domenica 24 maggio, dopo il culto alle ore 11.15. Ci fermiamo qui prima di proseguire anche con proposte di viaggio.
8: Esatto, Leo, un brano musicale, poi continuiamo con gli appuntamenti. Dunque, con una canzone di colui che sta avendo grande successo in Italia dopo che si è sciolto ufficialmente il gruppo dei giornalisti, e sto parlando quindi di Tommaso Paradiso.
9: Stai parlando di Tommaso Paradiso, ha pubblicato l'album quest'anno Casa Paradiso. Noi da questo album ascoltiamo Tornare a Casa.

0: Tommaso!
1: Appuntamenti.
0: Paradiso. A Radio Ora Italiana ancora qualche appuntamento e poi torniamo alla musica e poi c'è il tema della settimana. Allora, in questi giorni si è svolto il My Italy al Rai Talent di Winterthur, appuntamento consueto come ogni anno con cibo e naturalmente tanto spettacolo. C'è stato Cece Barretta il 14 maggio, sold out. E anche un bel concerto dei Sud Sound System, che sono tornati in Svizzera, questa famosa band del Salento, e poi ieri sera grande spettacolo italo-brasiliano Food Sound ed Expo, quindi alle Rai Talent di Winterthur. E oggi si conclude questo grande evento di My Italy con una festa in piazza, diciamo una sorta di corrida lì alle Rai Talent, quindi non mancate oggi, sperando che il tempo, ecco, sia clemente ancora oggi per concludere questo grande evento, questa festa di italianità, il My Italy.
2: E chiudiamo con una proposta di viaggio. È il circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon che propone un soggiorno marino da domenica 19 luglio a domenica 2 agosto a Pesaro, all'Hotel Caravelle, un 3 stelle. Si parte sabato 18 da Dieticon, ore 22, da Zurigo, ore 22:30. Il prezzo è di franchi 1.370 persona. Supplemento camera singola franchi 25 a persona.

0: da Bir, Canton Argovia, saluta noi tutti e anche lei fa gli auguri ad un parente Pasquale.
1: Oggi tutti i parenti.
0: Sì, parente, che però vive in Italia, non ci dice dove, ma insomma. Quindi
1: grazie, Maria Grazia,
0: Maria Grazia,
1: quindi da Bir. E fate come Maria Grazia, scriveteci un WhatsApp oppure anche mandateci un vocale al numero 077-501-0714. Allora, tra poco il tema, andremo negli Stati Uniti, insomma. Anche se, ecco, cioè dal punto di vista svizzero, italiano, europeo, ecco, quello che sta succedendo in America, un anno cruciale, quindi è una cosa che ci riguarda tutti, ecco, non è solo un fatto americano.
0: Sì, esatto, vi proponiamo un podcast del celebre giornalista, uno dei giornalisti più noti del panorama italiano, Mario Calabresi, caporedattore di Cora Media, che insieme a Marco Bardazzi, ecco, ci danno così tanti spunti, Bruno, per cercare di decrittare, di capire la realtà americana al di là di Trump, insomma, come si evolverà soprattutto e quali sono i punti che magari spesso non vengono in qualche modo trattati.
1: Ecco. Odio, insomma, sì, che sfoca, sì, ecco, e divide.
0: Odio razziale, di elezioni, insomma, di questa società americana che in qualche modo dobbiamo tenere d'occhio, perché poi tutto quello che succede, abbiamo visto,
1: certo,
0: negli Stati Uniti
1: ci riguarda.
0: Quindi questa... per capire meglio gli Stati Uniti faremo questo viaggio nelle fratture dell'America tra poco. Prima però facciamo un bel passo indietro, sblocchiamo un ricordo con i mitici Alunni del Sole, questo è un brano degli anni 70 e Mi manchi tanto.
2: Radio Luna Italiana, accendi la tua domenica.

0: Gli alunni del sole. Radio Lora Italiana 9:34.
1: Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
0: Siamo al tema della settimana, come annunciato prima, quindi andiamo negli Stati Uniti, ecco, in occasione dell'uscita del terzo numero di volume, il magazine di Cora e Cora Media Feltrinelli, Marco Bardazzi e Mario Calabresi raccontano la stagione della polarizzazione che sta spaccando gli Stati Uniti nell'anno in cui si celebrano i 250 anni della dichiarazione dell'indipendenza.
2: Esatto, Bruno, la sfida tra democratici e repubblicani non riguarda però solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo.
0: E la puntata che vi faremo ascoltare adesso è un podcast che porta il titolo Viaggio nelle fratture dell'America e fa parte della serie di podcast Altre storie di Cora Media ed è stata registrata pochi giorni fa live, tra l'altro, al Salone del Libro di Torino.
2: Sentiamo quindi la prima parte del podcast. Buon ascolto.
3: Quanto è spaccata l'America, quanto è divisa, quante sono le fratture della società americana. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata di Altre storie americane all'odio negli Stati Uniti. Ci sono tre momenti di violenza politica recente che hanno scosso gli Stati Uniti. L'ultimo è di aprile e sono gli spari al gala dei giornalisti al Washington Hotel dove era presente Trump. Prima però c'era stato a gennaio le uccisioni a Minneapolis di René Good e di Alex Pretty, due cittadini americani uccisi da agenti federali dell'ICE. Entrambi casi documentati da video, da smartphone, che sono diventati virali. Lo scorso anno c'era stato, a settembre, l'uccisione di Charlie Kirk, attivista conservatore di 31 anni colpito da un cecchino alla Utah Valley University mentre parlava a 3.000 studenti. Il killer, che si chiamava James Robinson, aveva inciso sulle munizioni frasi come «Hey fascist, catch» e «Bella ciao». Oggi proveremo a fare un viaggio per raccontare quanto è fratturata e divisa l'America.

0: Io sono Mario Calabresi e questo podcast si chiama Altre Storie Americane. Insieme a Marco Bardazzi vi racconteremo la nuova Casa Bianca di Donald Trump. Marco, partiamo da quello che tu hai scritto anche sull'ultimo numero del nostro magazine volume, che Cora fa insieme a Feltrinelli, che è dedicato proprio al tema dell'odio. E tu fai l'analisi, partendo dall'uccisione di Charlie Kirk, delle radici dell'odio nei campus americani, nelle università americane. Cos'è successo in questo ventennio?
1: Ecco, sì, l'odio è qualcosa che purtroppo accompagna tutta la storia americana. Colpisce il fatto che ci sia questa sorta di accelerazione, anche nel racconto che facevi tu, abbiamo avuto ogni 3 mesi, negli ultimi mesi, da settembre a oggi, un qualche caso di altissimo livello, ma nel frattempo ne sono successi tanti altri in giro per il paese, purtroppo in scuole, in tanti ambiti. Che cosa ci porta a questo momento? Ci porta qua un ventennio che ha spaccato il paese e che è partito in buona parte dall'ambiente universitario, dall'ambiente delle scuole. Noi spenderemo i prossimi decenni a cercare di spiegare un po' il trumpismo e questo decennio di Trump e come l'America abbia deciso di andare in questa direzione. Però sicuramente uno degli indizi interessanti va ricercato proprio in ciò che è successo all'inizio del secolo e poi per un ventennio negli ambiti educativi. Perché, detta tagliandola un po' col coltello, le scuole sono diventate il campo di azione molto dei repubblicani e di una destra che ha cominciato a vietare tutta una serie di cose, letture e programmi scolastici, ha cercato di cominciare a cambiare un po' il racconto di che cosa valesse la pena poi insegnare a scuola. E il mondo progressista nello stesso tempo si è allargato all'interno del mondo universitario, soprattutto negli anni di Obama, perché qualcosa è successo di enorme in America negli anni 10 e dobbiamo ancora capirlo fino in fondo. Però c'è stata una continua escalation. Si è cominciato con quelle che erano, diciamo, le nuove linee guida sulle microaggressioni. C'erano tutta una serie di nuove indicazioni che si davano ai docenti universitari per usare un linguaggio che non fosse in alcun modo avvertito come un'aggressione da nessun tipo di categoria e ovviamente tutto con un intento molto positivo di allargare e di far sentire tutti a casa anche in università. Però pian piano poi sono diventati quelli che sono stati definiti trigger warnings, cioè il tema che non si può parlare di cose che mi mettono in difficoltà. Immaginate dei campus americani dove non si può fare la storia del Medioevo accennando minimamente alle crociate perché a qualcuno può dare fastidio.
0: Perché ci sono una serie di cose che accadono che sono dentro le università, si vede sempre di più che gli studenti non vogliono condividere gli spazi con chi la pensa diversamente e le università così diventano delle fortezze identitarie, cioè un gruppo che la pensa in un modo sta insieme, un altro gruppo sta insieme e i professori devono fare l'impossibile per cercare di non disturbare con quello che dicono nelle loro lezioni nessuno dei vari gruppi. E poi succede una cosa, perché poi la storia e la cronaca entrano dentro e nello scorso anno, con l'arrivo di Trump, ma anche nell'anno precedente, Gaza è stata la miccia esplosiva, perché nelle università ci sono stati gli studenti pro-Palestina che hanno iniziato a protestare, ci sono stati tensioni e scontri con gli studenti, gli ebrei americani, e i campus sono esplosi, ci sono state tensioni, uno dei posti dove è stata più grande lo scontro è stata Columbia University a New York, e questo scontro è stato, diciamo, che l'amministrazione Trump l'ha utilizzato ed è stato molto radicale nel dire nel vietare qualunque tipo di protesta, anche nell'arrestare per esempio gli studenti stranieri. Sono dei casi molto noti di studenti pro-PAL, di studenti anche palestinesi che sono stati arrestati e detenuti dall'ICE per le loro idee, con il segretario di Stato Marco Rubio che diceva: ok, noi a questi togliamo la possibilità, il visto per studiare in America e li rimandiamo nei loro paesi.
1: Sì, perché siamo al centro di una enorme guerra culturale che si è che è cresciuta nel corso degli anni, di cui il tema di Palestina, Gaza, sono appunto il punto di arrivo. Però se ricordate l'inizio dell'amministrazione Trump, di questa seconda amministrazione Trump, il primo obiettivo furono subito le università. Poi se le cose sono cambiate perché, come in altri casi, con i dazi, con l'immigrazione, sono intervenuti i giudici e tutta una serie di scelte fatte sulle università sono state poi bocciate da giudici federali. Però il primo attacco era stato alle università, era stato guidato da un personaggio alla Casa Bianca molto influente sulle scelte di Trump, che è Stephen Miller, ed era il punto di arrivo di queste tensioni che sono cresciute negli anni tra due mondi che per semplicità descriviamo come il mondo woke e il mondo MAGA. Ecco, le università sono state un po' l'esempio della polarizzazione americana. Diciamo che non sarebbe giusto spiegare ciò che succede in America oggi semplicemente attraverso le guerre culturali. Credo che gli americani di fondo votino ancora sull'economia e sull'immigrazione, non sui grandi temi culturali. Però è questo terreno di scontro dentro le università che ha creato molto spesso le condizioni per poi dar vita a tutta una serie di scelte politiche che hanno polarizzato ulteriormente il paese.
0: Ecco, dico una cosa, per chi sta ascoltando questo podcast sentirà che l'atmosfera di sotto che sentite non è quella dello studio di registrazione dove siamo solitamente, perché stiamo registrando dal Salone del Libro di Torino, dallo spazio di Cora e Will, in cui appunto facciamo 3 giorni di dibattiti. C'è un dato, le guerre culturali si stanno trasformando in America poi in scontro armato. Perché? Perché dobbiamo dare dei numeri che sono impressionanti. L'America oggi ha 334 milioni di abitanti e le armi però sono 150 milioni in più degli abitanti. Cioè gli Stati Uniti hanno quasi 500.000 di armi da fuoco. Pensate che la metà delle famiglie americane possiede almeno una pistola o un fucile. E ci sono 2 armi per ogni adulto sopra i 18 anni, cioè quindi c'è una disponibilità e una facilità di acquistarle che fa sì che ci sia una quantità di persone che possono avere disturbate, che a un certo punto si accendono e però sono in grado di scendere per strada e fare una strage. Allora ti chiedo questo, Marco, in un paese così armato, quindi ogni tensione politica può rapidamente trasformarsi in una violenza, in una strage. È possibile fare qualche riforma per frenare questo abnorme numero di armi che sono in mano ai cittadini?
1: Penso di no, perché ci hanno provato in tanti. È un tema costituzionale. C'è questo famoso secondo emendamento che, ricordiamocelo, viene scritto alla fine del Settecento, riguardava le milizie che avevano il diritto di girare armate nel paese, proprio per lasciare questa libertà di armarsi per difendere l'America, ma che da allora è sempre stato interpretato come una libertà totale di dotarsi di qualsiasi tipo di armamento. Per una buona parte degli americani le armi sono una questione di libertà, di privacy, di diritto alla sicurezza, e neppure le amministrazioni progressiste, democratiche, neppure nei momenti peggiori, dopo le stragi nelle scuole che sono state negli anni scorsi terrificanti, neppure in quei momenti si è riusciti a trovare un accordo tale per poter ritoccare questa che non tanto l'emendamento, che richiederebbe una maggioranza enorme, ma quantomeno le leggi sul riconoscimento, sulla registrazione delle persone nel momento in cui vai a comprare un'arma.
0: Sì, perché per noi è impensabile vedere qualcuno, se noi vediamo qualcuno che gira per strada con una pistola o un fucile, immediatamente chiamiamo la polizia. A me la prima volta che è capitato ero in Arizona, in un posto che si chiama, in una cittadina che si chiama Flagstaff, e stavo per ascoltare un comizio dell'allora candidato repubblicano John McCain, e vedo arrivare un gruppo di persone che aveva la pistola come nei film del West, aveva il cinturone con la pistola,
1: con la fondina,
0: e uno di loro aveva un fucile. Io mi sono avvicinato, li guardavo, e questi mi hanno chiesto se avessi qualche problema, e io ho detto: ma si può circolare così con le pistole, i fucili a vista? E loro mi hanno detto: certo, siamo in America, un paese libero, questo è un nostro diritto. E io risposi a queste persone: ma guardi, arrivo da New York, ma a New York non ho visto nessuno per strada con il fucile. E mi hanno risposto: New York non è in America, è un posto comunista e lì non ti permettono di andare in giro col fucile. Ma qui, grazie al cielo, siamo gente libera e possiamo girare liberamente col fucile. Questo però che vi stiamo raccontando accade in un anno particolare, perché questo è di nuovo un anno elettorale. In America si vota ogni 2 anni, ci sono le elezioni di midterm che saranno a novembre, e a novembre si voterà per eleggere la Camera dei rappresentanti interamente e un terzo del Senato. I senatori durano 6 anni e ogni 2 anni ne viene cambiato un terzo. Ci sono una serie di cose, di decisioni che verranno prese e che vengono prese in queste settimane, che sono esplosive, che sono benzina sul fuoco. La prima è il ridisegno dei collegi elettorali. Gli stati democratici stanno ridisegnando i collegi elettorali in modo da spostare i confini e gli elettori all'interno di ogni collegio per favorire i democratici. I repubblicani lo stanno facendo negli stati dove governano i repubblicani per favorire i repubblicani. In questo momento ognuno aveva cambiato cose, sembravano quasi essere su un pareggio, e quindi la mappa elettorale non avrebbe cambiato l'esito, la volontà dei cittadini. Negli ultimi giorni invece i repubblicani hanno fatto una serie di manovre in vari stati, dalla Louisiana all'Alabama, Tennessee, Florida, per cui in questo momento conquisterebbero una serie di seggi in più, cambiando i confini elettorali, che potrebbero aiutarli a non perdere la Camera, perché, diciamolo, i sondaggi oggi, Marco diceva, i cittadini comunque, gli americani votano ancora col portafoglio. E allora la benzina in questo momento, 6 mesi fa la benzina era arrivata a costare $2 al gallone, in questo momento costa $4.50 al gallone. È come se in Italia la benzina in questo momento fosse raddoppiata, da 2 euro costasse €4.50 al litro. Probabilmente ci sarebbe un certo malcontento verso la situazione, verso il governo.

0: I sondaggi ci dicono che Donald Trump, che i repubblicani dovrebbero sicuramente perdere, secondo i sondaggi, la Camera dei Deputati e il Senato è testa a testa. Però questi spostamenti potrebbero cambiare le cose e soprattutto c'è un tema razziale. Ci spieghi, Marco, di cosa si tratta?
1: Ma qui è fondamentale ricordarsi che tutta la storia americana è legata al tema di come fare i conti con la schiavitù prima, il segregazionismo dopo, e quindi come fare i conti con quel vizio d'inizio, quel peccato originale con cui nasce l'America, che è lo schiavismo dei neri. Nel corso dei secoli si erano trovate una serie di soluzioni ed era stato fatto un certo percorso con emendamenti alla Costituzione e poi con, negli anni 60, tutta una serie di leggi che aprivano un terreno dei percorsi legati ai diritti civili completamente nuovi per gli Stati Uniti. Perché faccio questa premessa storica? Perché quel punto che Mario raccontava, cioè gli stati adesso stanno ridisegnando le mappe, è legato a una sentenza di pochi giorni fa della Corte Suprema che ha annullato un pezzo del Voting Rights Act, cioè di una legge 1965, quindi nel pieno della legislazione sui diritti civili, che dava la possibilità di disegnare i distretti tenendo conto della presenza delle minoranze. È un periodo della storia americana, quello degli anni 60, in cui per fare i conti con tutto ciò che era successo prima si sono fatti una serie di passi che, presi da soli, sembrano anche da un certo punto di vista ingiusti, cioè tutta una serie di corsie privilegiate per le minoranze per accedere alle università piuttosto che per avere dei distretti elettorali che garantiscano la vittoria degli afroamericani o degli ispanici. Però vanno prese nel contesto della storia americana. Ciò che sta avvenendo oggi è proprio il tentativo di smontare tutto quell'apparato degli anni 60 e di tornare a un sistema che sia, come dicono alcuni giuristi, cieco dal punto di vista del colore della pelle. Questo, da tanti punti di vista, sembra suonarci anche corretto. Deve essere il sistema agnostico e cieco rispetto al colore della pelle, però bisogna tener conto della storia americana. Ciò che è stato fatto adesso come sentenza della Corte Suprema significa che in diversi stati del Sud, dove si era riusciti a costruire la possibilità per i neri di avere un'equivalenza di presenza alla Camera rispetto alla maggioranza bianca, si tornerà a una situazione di grande incertezza, così come si sta facendo su altri terreni. Quindi il tema delle minoranze e del rapporto che il governo federale deve avere con le segregazioni che fanno parte della storia americana è un tema enorme, caldissimo, e che ci riporta sul terreno dell'odio, perché Martin Luther King è stato ucciso con un'arma da fuoco durante quegli anni 60, perché Robert Kennedy è stato ucciso in buona parte perché difendeva questo tipo di scelte. Siamo di nuovo su quel terreno dell'odio americano che, mettendo insieme la presenza di armi e la fatica a trovare strade nuove anche nei rapporti dei diritti civili, crea le condizioni per una forte polarizzazione.
0: C'è poi un altro tema che esploderà in campagna elettorale, che potrebbe essere uno dei grandi temi di dibattito di quest'estate, ed è: Donald Trump vuole rivedere il 14° emendamento della Costituzione americana, che, come sapete, negli Stati Uniti chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, c'è lo ius soli. Trump vuole negare la cittadinanza per diritto di nascita ai bambini che sono nati da una madre che vive nel paese senza autorizzazione, che è entrata illegalmente, oppure anche una madre con uno status legale temporaneo, per esempio inclusi i visti, e il padre non deve essere naturalmente un cittadino americano residente, altrimenti sarebbe per sangue. E quindi cosa succederebbe? Che tantissimi bambini che nascono oggi negli Stati Uniti, figli di madri che sono incinta negli Stati Uniti, si troverebbero a essere apolidi, non avrebbero più la cittadinanza americana. Ma il tema è che verrebbe tolta la cittadinanza americana a tutti quelli che sono minorenni, che sono nati negli Stati Uniti e che sono figli di una madre che era negli Stati Uniti illegalmente. E quindi c'è un dibattito su ma fino a dove si può andare indietro a togliere la cittadinanza di gente che è nata in America e cresciuta in America. E quindi questo è un tema fortissimo. La Corte Suprema deve decidere, probabilmente lo farà a fine giugno, inizio luglio, con una sentenza dovrà decidere se questo è corretto o meno secondo la Costituzione. Se la Corte respingesse l'ordine di Trump, allora sarebbe una vittoria per i democratici, le organizzazioni per i diritti civili, ma ci sarebbe una tensione razziale fortissima, perché Trump farebbe campagna dicendo ecco tutti gli immigrati illegali che fanno figli, vengono qui a fare i figli e i figli diventano cittadini americani automaticamente e li avete poi tutti qui in casa invece, e non li possiamo mandare via. Se invece la Corte approvasse l'ordine di Trump, allora potete immaginare quante centinaia di migliaia di famiglie vedrebbero i loro figli nati in America privati della cittadinanza, e questo porterebbe a delle tensioni, a una mobilitazione probabilmente massiccia delle comunità latina, asiatica e nera.
1: Ne stiamo parlando perché volevamo parlare di odio, di tensioni nel paese. Questo è senz'altro un altro tema di tensione. È chiaro che visto dall'Europa tutto questo ci sembra strano, perché che cosa c'è di male nel rivedere una scelta che forse è stata un po' troppo espansiva, forse appartiene a un'altra epoca, chiunque nasce in America diventa cittadino americano, in Italia non succede, però anche questo è legato alla storia americana, è legato a un momento storico in cui si è fatta questa scelta e fa parte proprio del DNA dell'America dalla seconda metà dell'Ottocento, dopo una guerra civile fatta sul tema della schiavitù, l'aver dato questa possibilità a chiunque arriva. E ovviamente poi negarla creerebbe una serie di problemi a cui l'America non è pronta, cioè nei reparti di ostetricia tu devi controllare la cittadinanza delle madri, devi far diventare frontiera e dogana un ospedale, perché in quel momento devi decidere se il bambino o la bambina hanno o no diritto di essere riconosciuti immediatamente come cittadini americani o no. Si aprirebbe uno scontro enorme. Personalmente penso che Trump questa la perderà, e la perderà anche in maniera molto forte, perché si è visto l'audizione da parte dei giudici quando hanno discusso questa causa, la decisione appunto, come diceva Mario, fine giugno, inizio luglio, si è vista molta perplessità da parte dei giudici della Corte Suprema. Non dimentichiamoci che 6 su 9 sono stati eletti da presidenti repubblicani, quindi in teoria dovrebbero essere vicini al presidente, ma Trump stesso ha fatto un gesto che è un gesto di debolezza, è andato in aula a partecipare al dibattito su questo, non era mai successo.
0: Mai successo che un presidente andasse davanti ai giudici della Corte Suprema mentre discutono a far sentire la sua presenza. Chiudiamo, Marco.
1: No, però faccio la previsione. 7-2 perde Trump questa sentenza della Corte Suprema.
0: Fantastico.
1: 7-2.
0: Non scommetto con te perché perderei. Voglio dire questo, la domanda dovrebbe essere: ma in questa estate americana e in questa campagna elettorale che porterà alle elezioni di midterm a novembre, secondo te ci sarà violenza? Però per quello che diciamo e per come è oggi polarizzata l'America, la domanda purtroppo è un'altra. È non se ci sarà violenza, ma quanta violenza ci sarà.
1: Questo dipende da quanto il presidente Trump deciderà di lasciare che il paese affronti con serenità una scadenza elettorale, anche sapendo probabilmente di perderla, e quanto invece deciderà di fare qualcosa di diverso, per esempio creare delle misure di sicurezza ai seggi che scoraggino le persone, specialmente gli immigrati, ad andare a votare, o alzi il livello della sfida sul ridisegno dei distretti elettorali. E anche da parte dei democratici dipenderà da quanto terranno basso, come stanno tenendo ora, il livello di tensione, perché vedono una possibilità di vittoria. È molto nelle mani dei due partiti e dei due sfidanti, soprattutto è nelle mani di Trump. Io spero che voglia affrontare questo periodo senza creare nuove tensioni. Per esempio, se ricominciasse a mandare l'ICE in giro nelle grandi città a fare quella sorta di safari per catturare gli immigrati clandestini che abbiamo visto a Minneapolis, il paese ripiomberebbe di nuovo in una tensione fortissima. E poi purtroppo, Mario, abbiamo sempre le sorprese, perché quegli spari al gala dei giornalisti a Washington, la vicenda di Charlie Kirk. Ci sono sempre una serie di personaggi che in giro per l'America tirano fuori un'arma e sparano, e quello ricrea immediatamente un'altra atmosfera.
2: Altre storie americane è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Mario Calabresi e Marco Bardazzi. La post-produzione e il montaggio sono di Mattia Liciotti. Il producer è Matteo Scelsa. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.
3: È davvero interessante questo viaggio nelle fratture dell'America con questo podcast. E niente, riflettiamo Bruno su tutto quello che abbiamo
4: ascoltato.
3: Certo,
4: armi, odio, immigrazione.
3: Sì, gli spunti sono molto interessanti.
4: Ci riguarda.
3: E quindi in qualche modo vi ha fatto un po' una rassegna di tutto quello che sta succedendo, perché è successo, insomma, è quello che potrà succedere tra poco. Ecco, fratture, viaggio nelle fratture dell'America che vi abbiamo proposto, e adesso tra poco un'intervista del nostro Alessandro Gatta. Ed è Alessandro Gatta, sì. E chiudiamo questo spazio dedicato appunto agli Stati Uniti con un brano della nostra Alice. Alice ha realizzato una cover di This Is Not America.

0: Comfort.
1: Bella, bella canzone di Alice.
0: Stupende. Arrangiamento davvero stupendo.
1: Di David Bowie, naturalmente, la canzone.
0: Permettemi.
1: Assolutamente. 10.07 a Radio Loro Italiana, domenica 17 maggio. Mandateci i vocali 077-501-0714, come ha fatto la nostra ascoltatrice Enza, che ha anche degli auguri da fare.
2: Buongiorno Bruno e Leo.
1: Buongiorno.
2: Sono Enza la terza. Oggi la zia Carmela Stano compie 90 anni.
1: Bene.
2: Io auguri. Gli vorrei fare tantissimi auguri da parte mia, di tutta la mia famiglia, di poter arrivare al minimo a 100 e a festeggiare anche 100. Oggi festeggia con tutti, amici e parenti. E io gli auguro tutto il bene del mondo e una lunga vita. Un saluto a tutti voi e
1: grazie.
2: Tante belle cose.
1: Grazie mille.
2: Anche
1: grazie.
2: Io mi ricordo sempre il signor Angelo Di Nari.
1: Certo.
2: Era una bravissima persona. Io l'ho conosciuto appena uscita la radio allora. Ok,
1: sì,
2: vi ringrazio
1: tanto.
2: Allora, buona domenica.
1: Grazie per il messaggio. Enza la terza, quindi, che ha ricordato anche il nostro Angelo Tinari. Quindi Radio Loro Italiana, tra poco uno speciale di Gatta Cicova, il nostro Alessandro Gatta, che scova sempre degli artisti italiani e ci ha trovato una critica d'arte, si chiama Daniela Del Moro.
0: Tra pochissimo
1: qui sulle frequenze di Radio Loro Italiana. Prima c'è Marrakesh con Madame.
3: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Loro Italiana. Accendi la tua domenica.

0: Volevo capire, Marrakech Madame a Radio Lora Italiana, 10 e 11 minuti, domenica mattina con noi fino alle 11, e adesso la rubrica motori, non motori, ma Gatta Cicova.
1: Gatta Cicova speciale.
0: Tra poco motori, prima Gatta Cicova speciale con il nostro Alessandro Gatta, che salutiamo e che ospita in questa intervista, in questa sua rubrica odierna, la critica d'arte Daniela Del Moro.
2: Gatta Cicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
3: Eccoci, Gatta Cicova, Radio Lora Italiana, con Daniela Del Moro, e ci sta presentando anche un musicista che ha fatto da, ci ha lietato con questa fantastica, in questo fantastico momento, questa mostra importante a Roma.
4: Allora, questa mostra si chiama Con le mani ed è al Micro Arti Visive in Viale Mazzini 1, uno spazio bellissimo, grande, dove le opere respirano finalmente. E sono, questa è la prima grande personale di Morris dopo i primi anni di studio. È un giovane, ha più o meno 30 anni e lavora in quel mondo difficile dell'astrattismo o comunque del dripping, che non fa con i pennelli come molti abbiamo in mente, Pollock eccetera eccetera, no, lui lavora, e si chiama Con le mani questa mostra perché lui lavora con le dita e con le mani, i suoi pennelli praticamente non esistono, cosa che in realtà appare facile, no? Di là ve lo so fare anch'io, lo faccio anch'io, perché sull'astrattismo siamo sempre un po' condizionati, no? Dal nostro passato, in realtà guarda, abbiamo fatto questa performance che abbiamo visto che effettivamente non è così facile dare un senso, una forma, anche perché non è che andiamo a caso, non è che stiamo schizzando qualche cosa che può essere anche caduta, no, c'è un pensiero che muove le dita, c'è un sentimento che si esprime attraverso colore, forma, gesto, ma non libero gesto, gesto sempre collegato al cuore, al pensiero, quindi all'anima. E questo
3: il musicista, ecco, come allora, il caro
4: musicista
3: nostro
4: Sandro De Idda.
3: Ciao,
4: che è
3: Sandro.
4: Un po' l'istrumentista.
5: Buonasera a tutti.
4: Ed è fantastico, e spesso con me lavora proprio dialogando, perché la cosa bella, diciamo, delle arti è quando le arti dialogano, una parla a quell'altra, e quindi Sandro questo fa, si ferma davanti alle opere e con lo strumento che sceglie lui sia adatto per dialogare con quell'opera inizia a parlare attraverso la sua musica, parla e mi racconta il quadro non con le parole ma con le note, ed è una cosa meravigliosa quando questo accade. Può accadere con la musica, può accadere con la danza o con la poesia, perché spesso ho trovato artisti che poi scrivono loro stessi poesie e le fanno leggere agli attori.
3: Daniela, l'interazione, una cosa che mi ha commosso, se posso dire, nel senso più profondo della parola, cambiato in qualche modo, sai benissimo che cosa intendo, perché insomma ha parlato proprio di Veneti, Giorgione in questo caso, della commozione, sì. Ecco, ho notato proprio la grandezza di questa interazione, erano tutti partecipanti veri e attivi, no? Ed era meraviglioso questo, a proposito di quello che dicevi tu.
4: Io vabbè, vengo dall'esperienza dei laboratori, che sono anni che faccio laboratori con bambini, con diversamente abili, le case famiglia, ma oggi farlo con un pubblico, per dire, eterogeneo al massimo, per età, per tutto, è stato forse ancora più inaspettato il risultato, perché poi anche quelli più timidi o comunque
3: scettici,
4: meno, ma sì, magari meno tentati dalla creatività.
3: E poi diciamo la verità, Daniela, qui insomma radiofonia, Radio Lora Italiana, ha fatto una performance che anche la mia collega Rai qui vicino a me di una mattina è rimasta contenta, e anche positivamente colpita dalla tua capacità di non soltanto di come dire, comunicare, ma di rendere le persone proprio, come dire, venite qui perché qui non si fa arte ma si vive l'arte, se posso dire.
4: Guarda, grazie Ale, sì, sì, nel senso che per me, l'ho detto anche in questo lungo dialogo, perché quello che mi piace poter fare è dialogare con il pubblico, poi chiaramente è difficile quando hai diverse persone poter interagire con ognuno di loro, però dare quel qualcosa che sia una chiave di lettura in più per le opere che stanno vedendo, un qualcosa sull'artista, sulle arti e poi magari far capire come si arriva, visto che parliamo di arte attuale, come si arriva nella dimensione di togliere la figurazione, concetti sempre di armonia, di bellezza. In realtà per me la bellezza oggi come oggi è uguale a leggerezza. Senza la leggerezza, secondo me, non c'è bellezza, e senza la leggerezza non ci può essere alcuna forma d'arte, perché ne abbiamo sempre più bisogno. Proprio oggi, attaccati come siamo ai telefonini, quindi a schermi piccoli, medi, grandi, non ha importanza, però ci buttano quello che succede nel mondo. Lo cerchiamo, a volte arriva. E questo fa sì che poi abbiamo un sovraccarico di informazioni, un sovraccarico di notizie quasi sempre mai tanto belle. Allora, tornare a casa, nella propria casa, nostro nido, che già quello è bellissimo, il famoso divano, e osservare nella nostra casa, così come ci deve rispecchiare, gli oggetti, ma soprattutto le opere. Molti di noi hanno quadri a casa, hanno sculture, diciamo la maggioranza, e sono un po' una parte di loro, no? Uno specchio. Io ho la fortuna di avere a casa tantissime opere, perché questo è il mio lavoro, e quindi condivido con gli artisti. Mi piace dire che quando gli artisti mi regalano un'opera o io scelgo di comprarla, mi porta a casa una parte di cuore, di polmone,
3: si vede da come parli che c'è il cuore anche nella scelta di un musicista che ci ha lì. Come hai scelto? Come si fa a suonare in un discorso di pittura, di arte?
5: Allora, innanzitutto mi sono esibito da solo col sax, e questa dimensione per me è molto, molto magica, a me particolarmente congeniale, perché è come dialogare col silenzio. Quindi in pratica è come avere un'orchestra, immaginiamo, con cui stai suonando, ma è nella tua testa.
3: Che bello!
5: E tu sei soltanto, diciamo, in qualche modo il vettore di tutto quello che hai in testa. Quindi adatto dei brani che sono già esistenti al momento, perché tu anche questa interazione, per l'appunto, nonostante passi per qualcosa che già esiste, però non è automatico, insomma, non è fatto prima, non è fatto precedentemente. Sarebbe molto interessante invece studiare proprio il gesto e la musica che accompagni questo gesto dell'artista. Ho maturato un concetto molto bello, che è quello del gesto sonoro.
3: Il gesto bello. Sonoro. Che e magari faremo una puntata tutta sul segno. Mi ricorda un po' Jacobson, no? Nella semiotica. Però, insomma, perché noi, io faccio un programma anche di filosofia, e Daniela lo sa. Chiudiamo dicendo che Daniela Del Moro, 20 anni fa, siamo ragazzini, young. Eravamo alle medie. Abbiamo fatto un programma, insieme, tantissime serate, nonostante fossimo minorenni, con la delega dei nostri genitori. Che venivano ad accompagnarci. Ecco, come è cambiata Daniela artista, perché tu sei un'artista oltre che divulgatrice, oltre che storica dell'arte, oltre che come è cambiato il tuo approccio? Lo so, però io per artista intendo colleghe che sì, in questo senso, assolutamente. Come è cambiato il tuo modo di approcciarti nella comunicazione e nel porti? Perché se tu crei un evento, sei in questo senso artista.
4: Guarda, allora, quando io organizzo eventi dal 95, sì, più o meno 92, qualche annetto fa, non è cambiato il mio modo, diciamo che l'esperienza sul campo ti forma di più. Io ho fatto il DAMS e poi un po' una parte dell'Accademia, però in realtà io ho avuto la fortuna di avere dei grandi, grandi maestri, e poi ai miei tempi si ascoltava. Cioè, per me, io sempre, come diceva il mio grande maestro, anche Umberto Eco, ho sempre rapinato, perché la cosa bella è essere dei ladri, sì, ascoltare, rapire, è quello è fondamentale, perché sennò, a parte che mi annoierei.
3: Ti annoieresti.
4: E oggi quello che dico sempre ai ragazzi, dovete, è chiaro che la fortuna è avere dei grandi maestri, perché
3: se no che cosa rapiniamo
4: e questo, certo, devo dire, i ragazzi spesso hanno anche ragione,
3: hanno intuito.
4: Ci vuole, e poi comunque ci vuole la voglia la voglia di imparare, la voglia di studiare, non smettere mai, non ci si annoia.
3: Daniela, non smettere mai perché ci hai regalato adesso queste serate meravigliose, continuiamo sempre, seguitela anche Daniela Del Moro sui social, è seguitissima come un influencer. Ti ringrazio tanto Daniela Del Moro, ringrazio tutti quanti voi e ci vediamo presto, Gatta Cicova, e a presto, l'ora italiana.
4: Grazie.
2: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova.

0: Sempre sarai, una canzone di Fiorella Mannoia qui insieme a Moreno.
1: Signore e signori, andrà in onda tra poco Non Solo Musica.
0: Prima però la rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, editore di Tutto Sprint, che potete leggere anche online sul sito dell'Eco.
2: Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra.
3: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. La prova. La trazione integrale elettrificata dell'Alfa Romeo Junior ibrida Q4 garantisce aderenza trasmettendo sicurezza e controllo. La Q4 rappresenta la versione più avanzata della gamma Junior anche grazie alla combinazione tra il motore 1200 turbo 3 cilindri e due unità elettriche. Il sistema ibrido sviluppa 145 cavalli e permette alla compatta del Biscione di raggiungere i 200 all'ora. La Q4 costa 40.590 franchi, 38.090 in contanti con i bonus Alfa Romeo e Stock. La Junior è in listino da 28.990 franchi. Mazda e la Scuola d'Arte e Design di Losanna presentano i progetti degli studenti del Master dedicati alla CX6E elettrica. 18 giovani designer da 10 paesi esplorano colore, artigianato e nuove esperienze per i clienti. Presentazione dei concept selezionati a fine anno. MG Motor Switzerland sarà operativa dal 1 luglio. Il passaggio a filiale diretta conferma la forte crescita del marchio e l'importanza strategica del mercato svizzero. La nuova struttura gestirà vendita, post-vendita e strategie. Skoda si prepara all'anteprima mondiale del nuovo SUV elettrico Epic. Presentazione ufficiale martedì 19 maggio a Zurigo alle 14. Per gli appassionati, Skoda trasmetterà l'evento in diretta streaming sul suo canale YouTube e su Skoda Storyboard. Volkswagen celebra i 50 anni della Golf GTI allo Swiss Classic World, fiera di Lucerna dal 29 al 31 maggio. Nello stand 230 del padiglione 2 saranno esposte 4 GTI storiche, dalla prima del 1976 alla nuova Edition 50 da 325 cavalli. Swiss Classic World è il più grande evento svizzero dedicato alle auto d'epoca, con 200 espositori, oltre 700 veicoli e più di 20.000 visitatori attesi. Mondo Moto. Le nuove motociclette Suzuki GSX 8T e GSX 8TT hanno vinto il Red Dot Award Product Design 2026. La giuria ha premiato lo stile neo-retro, la tecnologia moderna e l'equilibrio tra piacere di guida e uso quotidiano. Per Suzuki è il primo Red Dot della sua storia. RM Suspice ha messo all'asta la prima MotoGP di Valentino Rossi, quell'Aprilia RS 125R del 1996, con la quale il giovane Rossi conquistò la sua prima vittoria a Brno, valore stimato 100-150.000 euro. In occasione dei suoi primi 80 anni, il brevetto fu depositato il 23 aprile 1946, Vespa arriva in serie speciale celebrativa. Primavera e GTS, i modelli esclusivi destinati a entrare nella storia dello scooter più famoso al mondo, che a giugno sarà celebrato a Roma. Radio Giornale delle Meraviglie. Una Suzuki Vitara del 2017 ha superato i 700.000 km in meno di 10 anni. A percorrerli è stato un automobilista britannico che ha usato ogni giorno la sua Vitara e per lunghi viaggi in tutta Europa. L'auto funziona ancora con motore, cambio e scarico originali, senza perdite d'olio e con interventi limitati ai normali componenti di usura. Il proprietario è passato ora a una Vitara ibrida. Volkswagen Veicoli Commerciali Italia ha lanciato il Bar del Lunedì, video in 9 puntate che racconta il lavoro dei professionisti attraverso le storie di 4 artigiani. Dialoghi spontanei, ironia e situazioni reali sui canali social più conosciuti. Il 30 maggio l'autostrada del Brennero sarà chiusa sull'auto austriaco dalle 11 alle 19 tra il casello di Schönberg e il Brennero per consentire una manifestazione contro l'inquinamento. Chiuse anche la statale del Brennero B182 e la provinciale L38. Numerose le proteste da parte italiana per violazione della libera circolazione. Informazioni www.autobrennero.it. Ferrovie federali svizzere. Anche a Pentecoste circoleranno treni supplementari sull'asse nord-sud. Per aumentare il numero di posti a sedere, le FFS aggiungeranno anche carrozze ai treni regolari, inclusi gli Eurocity che viaggiano fino in Italia. notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, lecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
2: Motori e mobilità, a cura di Graziano Guerra.

0: un'estate alla Don't Look Up, divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio, ma sì, in fondo estate, chi se ne frega, dichiara l'artista. Molto carino anche il video che accompagna questo nuovo singolo, con immagini patinate e distopiche di un'estate d'altri tempi, tra costumi da bagno anni 60, ombrellone a strisce bianche e rosse, immagini di bagnanti felici che vivono la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste. Quindi guardate anche il video, ma ascoltiamo questo nuovo singolo di Armar Meta, Calma Metafisica.
1: Signore e signori, non solo musica.
2: Con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
3: Ciao, sono Armar Meta, un saluto a tutti gli amici di Radio Lora l'Italiana.

0: Ermal Meta con calma metafisica. Intanto tra poco ascolteremo il nuovo di Irama. Prima però andiamo all'Eurovision.
1: Ma sì, dai.
0: Alla Wiener Stadthalle, che è andato in scena il gran finale della 70ª edizione della manifestazione. 25 artisti sul palco. È stato un arrivo col fil di lana, come si suol dire, perché la classifica delle giurie vedeva in testa prima la Bulgaria con 204 punti, l'Italia era sesta con 134. Poi il televoto. La Bulgaria ha ottenuto 312 punti dal televoto, pensate un po', e vince quindi l'Eurovision davanti a Israele, la prima volta per la Bulgaria. Saldavinci è quinto con i 147 punti ottenuti dal pubblico da casa, e qui ci si aspettava qualcosa di
1: ma
0: più.
1: Ma sicuramente, ecco, io mi aspettavo che il pubblico lo seguisse di più, in qualche modo, lo premiasse di più.
0: Dagli italiani all'estero,
1: infatti. Dagli italiani all'estero, e non sarebbe comunque bastato
0: per
1: vincere.
0: So che tante radio italiane

0: estero, tipo non solo la nostra, sì, ma London Radio, insomma, hanno fatto tanto per insomma diffondere,
1: esatto,
0: questo,
1: esatto,
0: anche noi il messaggio. Infatti io ieri sera durante la diretta al commentatore, al cronista di Rai 1, Gabriele Corsi, gli ho scritto, ho detto guarda che anche noi stiamo facendo, lui dopo ha salutato tutte le radio,
1: sì,
0: dicendo
1: sì, sentito,
0: un bel
1: esatto,
0: lavoro, grazie, speriamo, invece poi niente.
1: Ecco, diciamo che non ha colpito neanche il pubblico questo,
0: no,
1: questo pezzo, però
0: nemmeno,
1: insomma, non era comunque dato tra i favoriti, per cui lo si vedeva nei primi 10, quindi
0: esatto,
1: non
0: esatto,
1: sul podio.
0: Non
1: però,
0: sul podio. Poi ecco, l'italo svizzera Veronica Fusaro, troppo le di origine calabresi, non si è classificata per la finale, ma l'avremo a breve in intervista qui,
1: esatto,
0: a Radio Italiana. Lei
1: esatto,
0: a dicembre sarà
1: peccato
0: a Zurigo.
1: Perché lei è bravissima, Veronica.
0: Molto brava, molto brava.
1: E il pezzo forse non era
0: proprio
1: nelle corde dell'Eurofestival.
0: E sabato
1: ecco,
0: pomeriggio, ieri, ci sono state anche manifestazioni, diverse di migliaia di persone hanno manifestato a Vienna contro la partecipazione di Israele. Sapete che alcuni, Slovenia, Spagna e
1: sì,
0: un altro
1: non
0: paese,
1: hanno partecipato,
0: non hanno partecipato proprio.
1: Sì, sì,
0: e allora
1: sì.
0: Dara, chi è Dara? Dara è una delle cantanti pop più famose della Bulgaria, ha contribuito a plasmare l'immagine del pop bulgaro contemporaneo grazie a questa sua voce particolare e alla sua imponente presenza scenica che sicuramente ha avuto. Non è il bunga bunga, ma è il
1: bangarangha. Un po',
0: ha sciacchireggiato, sì,
1: ma diciamolo.
0: Dice nessuno credeva in lei all'inizio,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: stata una cantante, era lì tutta la settimana molto tesa, molto
1: forse
0: nervosa.
1: Più interessante lo show che hanno prodotto.
0: Forse
1: pezzo,
0: sì, sì, sì.
1: Ma insomma.
0: Quindi bangarangha.
1: Noi siamo molto perplessi su questa vittoria,
0: esatto,
1: però.
0: Ma dai, salutiamo un omaggio al nostro caro Sal Da Vinci, lo facciamo?
2: Saremo io e te per sempre legati.
0: E quindi
1: ballerini straordinari,
0: straordinari,
1: no?
0: Straordinari,
1: lei bellissima,
0: bravo,
1: peraltro.
0: Assolutamente,
1: sì,
0: devo dire che c'è stata anche una critica positiva da parte.
3: Un saluto affettuoso a ecco, tutti i radioascoltatori di Radio Lora Italiana.
0: Grazie,
3: al vostro amico Sal Da Vinci.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: Sal,
1: Sal,
0: grazie.
1: Noi l'abbiamo votato, eh?
0: Ah, sì, anch'io l'ho votato.
1: Sì, sì.
0: L'ho
1: diciamolo,
0: votato. E Sal appunto è stato criticato positivamente dalla Radio TV svizzera, dal critico musicale che era lì presente a Vienna, Simon Kraus, che ha definito Sal Da Vinci così: il papà italiano. Sal ha conquistato il cuore del pubblico. La canzone di successo in stile italo disco sa di limoncello e Sal Da Vinci sembra che abbia passato 3 anni di vacanze continue sulla costiera amalfitana. Solo chi non ha cuore e orecchie può resistervi. Ecco, insomma, una bella critica. Grazie al
1: però
0: giornalista.
1: Bruno, riflettiamo un attimo. Il fatto che il pubblico a casa non abbia così premiato, diciamo, Sal, può significare tante cose, che forse l'immagine dell'Italia nel mondo non è più quella, no? Perché era un po' quella la critica.
0: Ma sì,
1: cioè
0: ma
1: porta un brano tradizionale,
0: sì,
1: con
0: eppure
1: un po'
0: però piace, perché se hai visto dopo che sono finiti i televoti,
1: sì,
0: nell'attesa del
1: sì,
0: risultato,
1: sì,
0: una mezz'oretta, ci sono stati tra l'altro esibizioni che ricordavano i più grandi successi cantati,
1: sì,
0: all'Eurovision,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Dal 50, insomma, da quando è iniziato fino adesso. E alla fine Volare di Modugno, insomma, tutta la sala continuava a cantare e non smetteva più. Cioè, questo fa anche vedere che dall'Italia ci si aspetta forse anche un po' di folklore.
1: Però
0: in un certo
1: forse
0: senso,
1: secondo me questa però immagine sta un po' sbiadendo in qualche caso.
0: Sì, forse
1: caso
0: sta sbiadendo, ma
1: ecco, c'è scritto anche Rosa. Rosa
0: che
1: invece
0: dice Rosa?
1: Ha votato Sal Da Vinci, però probabilmente il brano non era un capolavoro, ci dice Rosa.
0: Sì, abbiamo visto anche tanti commenti su Facebook. Se andate su Radio Lora Italiana, su Facebook c'è il post che abbiamo fatto,
1: sì,
0: per votare il numero,
1: sì,
0: 22, che era appunto Sal Da Vinci, quart'ultimo che ha cantato ieri sera, e ci sono tantissimi commenti, tanti positivi ovviamente. Comunque, quello che non sbiadisce sicuramente al momento è Irama, che sta godendo di una fama, insomma, è ritornato.
1: Sì, Irama è ritornato con un nuovo singolo che unisce libertà e seduzione estiva. Questa volta lui ricerca ritmiche latine, un groove caldo, coinvolgente, immediato, un po' una virata verso il Sud America, diciamo, verso queste,
0: sì,
1: sonorità latinoamericane.
0: Moda, sì.
1: E il titolo è Cabana.
0: Ascoltiamolo, Irama.
4: Non solo musica, disco novità.

0: Allora è Cabana, ma non è questa.
1: Non è questa.
0: Non è questa, assolutamente. Invece Irama con ha fatto un'altra cosa ed è questa, ed eccola qua.
1: Siamo stati echerati in qualche modo. Eccolo qui Irama.
0: L'abbiamo trovato.

0: Irama.
1: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.
0: Parliamo di Ligabue, ieri sera ad Hall, Zurigo Dübendorf, il concerto di Ligabue, l'ultima tappa europea del tour Certe Notti in Europa. Ligabue ha concluso così il suo tour nelle principali città europee, Zurigo appunto era l'ultima, ma lui continuerà il tour negli stadi italiani. Ecco, Luciano Ligabue sappiamo, conosce abbastanza la Svizzera, c'è stato diverse volte, ha cantato qui, ha suonato qui. E quindi però gli abbiamo chiesto in una intervista che abbiamo fatto qualche settimana prima del concerto, ma cosa significa per lui poter suonare e tornare in Svizzera.
2: Arriveremo a Zurigo con la solita voglia di godere degli spazi come ne godevamo nei primi anni 90, in qualche modo, quindi con uno spettacolo che soprattutto si basa sulla musica e in spazi insomma a misura d'uomo, diciamo così, e in cui in qualche modo deve vincere anche ancora di più quella che è la nostra idea di rock and roll. Ma Zurigo tra l'altro sarà l'ultima data di quelle europee e quindi ci arriveremo più rodati che mai.
0: Ecco, sì, rock and roll, serata di rock and roll ieri sera, ho visto un pubblico molto caldo, devo dire, quasi sold out da Hall a Zurigo Dübendorf, e ho visto volti emozionati ieri sera, non solo tra il pubblico, sto parlando anche dei musicisti, dello staff e lo stesso Ligabue, ma anche lui, insomma, Ligabue appunto era emozionato, ma per un motivo molto speciale, non solo per la serata in se stesso.
2: No, infatti noi siamo emozionati, devo dire, io sono poi emozionato in modo particolare a questo giro fra i vari tour che ho fatto in Europa, perché è il primo che faccio con mio figlio sul palco con me.
0: Ecco perché.
2: Suono la batteria e quindi Lenny. Sono felice insomma che viva anche lui questa esperienza e che la viviamo insieme intanto sul palco. Quindi non vediamo l'ora di venire a Zurigo come nelle altre città d'Europa.

0: Certe notti ha chiuso così con Certe notti Ligabue il suo concerto di Zurigo ieri sera con la sua chitarra e appunto con suo figlio Lenny alla batteria. Grande Liga quindi che chiude il tour europeo ma continua in Italia.
1: Ciao, sono Ligabue, buon ascolto su Radio Loro Italiana. Ciao.
0: Ligabue, grazie, ci ha pure salutati, ecco.
2: Grazie Liga.
0: Allora, 10.46, tra poco parliamo di cinema, anzi vogliamo parlarne subito?
2: Sì, parliamone subito, è arrivato anche qui nella Svizzera tedesca, Primavera, film del 2025 diretto da Damiano Micheletto. Micheletto appunto dirige questo suo film, da interpreti Michele Riondino, interpreta Antonio Vivaldi, e Tecla Insolia Cecilia, ma c'è anche Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Stefano Accorsi. La trama, Venezia 1716, intanto è liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa. Cecilia, nella Venezia del 1716, è una giovane trovatella, ospite del Pio Ospedale della Pietà. La fanciulla, insofferente alla clausura e alle rigide regole dell'istituto, scrive in segreto delle lettere alla madre sconosciuta, nelle quali distilla il proprio risentimento e il desiderio che ella venga a riprenderla. Fa parte di un gruppo di fanciulle versate per la musica, alla quale viene insegnato come suonare uno strumento ed è concesso di esibirsi nascoste dietro una grata per le nobili famiglie della città. Questo può essere un viatico per un buon matrimonio, a patto che una volta sposate le fanciulle cessino di suonare. Cecilia, valente violinista, viene promessa in sposa al conte di San Fermo, con cui si mariterà non appena sarà tornato dalla guerra contro i turchi. Ed ecco il trailer.
3: Proviamo queste variazioni.
4: Per il mondo siamo un'ombra, un sogno. Qui ci hanno insegnato a suonare.
5: Le fameux Vivaldi.
3: Cecilia però è brava, molto brava.
6: Se c'è una cosa che non manca in città sono le orfane.
4: È inutile che investiate su di me. Quando la guerra sarà finita andrò sposo un ufficiale.
6: A noi questo matrimonio fa molto comodo.
4: La musica è finita.
3: Studiala. Chissà quanto dura ancora sta guerra qua.
0: Nuovo film quindi?
2: Esatto.
0: Primavera,
2: questo nuovo film, Vivaldi und ich, nella versione tedesca del 2025, abbiamo detto. Vediamo un po', è programmato a Basilea, Kult Kino, poi Dübendorf, Orion, all'Langenthal, Scala, Lenzburg, Löwen, a Lucerna, al Burbachi, poi ci avviciniamo sempre più a Zurigo l'Arthaus, Le Paris, 15:30 e 18 gli spettacoli per Primavera.
0: Bene, questo è il cinema, poi domenica prossima parleremo anche di un altro film.
2: Ecco, è arrivato anche un altro film, ne parleremo domenica prossima.
0: Esatto, adesso torniamo alla musica, tra poco c'è Marta e Gianluca, sentiremo cosa ci hanno lasciato, cosa hanno detto ai nostri microfoni. Prima avevamo una disco novità che è uscita il 1 maggio, quando avevamo un programma speciale, non siamo riusciti a trasmetterla questa canzone. Sto parlando di Aiello, il nuovo singolo, Leo.
2: Il cosentino Aiello.
0: Sì. Sotto.
2: Sotto.
0: Ascoltiamolo.
2: Aiello.
0: Aiello a Radio Loro Italiana.
7: Non solo musica, disco novità.

0: Aiello sotto sotto a Radio Lora Italiana e andiamo verso, ma ancora non alla fine, perché dobbiamo parlarvi di Marta e Gianluca.
1: Prima però sì. Io tornerei su Sal da Vinci, sì. Il quale ha comunque un motivo per potersi consolare del soltanto, diciamo, di essere arrivato soltanto quinto, perché il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, quindi la mia provincia, conferirà la laurea honoris causa proprio al cantante napoletano. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 30 giugno e, secondo quanto annunciato dal presidente del Conservatorio Orlando in un post sui social, potrebbe svolgersi in una struttura ad hoc all'interno della nuova residenza Il Molino, che potrebbe essere inaugurata proprio nei giorni precedenti all'evento. Quindi complimenti a Sal da Vinci, quindi un piccolo premio di consolazione,
0: certo, anche per lui. Esatto, ma l'ho visto contento, vedremo. Oggi sì, tra l'altro sì. Stasera sarà ospite da Fazio, così ecco. Annunciato in esclusiva sì. Stasera. Allora, Marta e Gianluca, questo duo comico formato da Gianluca De Angelis e Marta Zoboli, molto bravi, loro nascono nel 2010, hanno fatto Zelig e adesso hanno anche un programma tutto loro sul 9, un programma di dating, no? Di speed dating, dove li incontri al buio, che insomma l'hanno anche proposti a Zurigo, Marta e Gianluca, quindi sentiamo brevemente cosa ci hanno detto ai nostri microfoni.
2: Quanti single che ci sono, no? In sala e fuori da
3: quanti
2: questo teatro.
3: Quanti incontri imprevedibili.
2: Quanti incontri, quante combinazioni possibili, un po' come a questo tavolino qui, del resto.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Piacere.
2: Ciao, molto piacere, molto piacere. Io sono Serena di Maggio.
3: Incazzato a febbraio.
2: Ciao, incazzato, ciao.
3: Beh, sei... Ah, che tipa particolare. Originale, ti definirei.
2: Che lavoro fai?
3: Che lavoro faccio? Dunque, io sono un avvocato, anzi ne approfitto per darti il mio biglietto da visita, caso mai ne avessi bisogno.
2: Grazie.
3: Sono andato un po' così sotto banco. Sai, l'avvocato grazie. Può sempre servire,
2: sì,
3: no?
2: In effetti.
3: Ok. E tu che lavoro fai invece?
2: Io sono parrucchiera e vabbè se vuoi. No, niente, dico, sì, no, volevo darti, ma
3: a
2: niente,
3: posto così.
2: A posto così. Sì.
4: Siamo molto felici di essere qui.
5: Grazie, ci ha colto un sole caldo e meno 15 gradi, però bene, dai.
0: Infatti, eravate già stati qua in Svizzera, sì. Cioè, com'è per voi andare un po', andare all'estero, vedere il pubblico fuori dall'Italia?
6: La Svizzera per me è che, insomma, tutto bello pulito, è bello, è comodo, è tutto organizzato. È un sogno, tipo.
0: Avete visto qualcosa un po' della città?
5: Sì, molto bella a livello architettonico. Poi io ho avuto la fortuna di stare anche, passare una mezz'oretta al Cabaret Voltaire, storico. No, è bello soprattutto incontrare le storie di italiani che vivono qua, perché poi non le conosciamo veramente, quindi questa cosa di come vivono i nostri connazionali qui, è bello saperlo, ecco. Sono stati tanti aneddoti divertenti e interessanti.
0: Tanta televisione, Zelig, ma anche tante altre cose. Poi una trasmissione vostra, Save the Dating, che sta andando, insomma, va benissimo, no? Sul 9, se non sbaglio.
5: Sì, è un'esperienza che, come dire, per adesso è solamente in un primo stadio. Dovremo poi in qualche modo ritoccare e trasformare, ma come esperimento iniziale a noi è divertito e quindi pensiamo, speriamo di poter proseguirla.
3: Sei veramente straordinaria. Grazie. Sei stupenda. Mi ricordi, devo dire,
2: dimmi,
3: una gazzella della savana.
2: Grazie. Sì. Beh, tu mi ricordi un caciocavallo della Sila, per esempio.
3: Ciao, grazie, ciao. Dolcissima.
4: Beh, noi vorremmo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Lora Italiana.
5: Un saluto affettuoso da Gianluca e Marta, o Marta e Gianluca,
4: come volete.
7: Non solo musica, ogni domenica alle 10:30 su Radio Lora Italiana.
8: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
1: Volata via anche questa domenica.
0: Anche oggi è volata
1: abbiamo
0: veramente.
1: Abbiamo chiuso quindi con le risate. I comici comunque, sì. Diciamo che anche qui nella Svizzera interna hanno preso piede, perché sono sempre molto affollati,
0: sempre.
1: Questi recital, diciamo, questi happening. e quindi è un segno dei tempi, ecco, diciamo che quindi tant'è vero che fanno a gara anche per
0: sì sì a venire a trovare la serata giusta, a volte capita anche due spettacoli nella
1: esatto,
0: stessa serata
1: contemporaneamente. Certo.
0: Allora il ringraziamento va al nostro Leo Paona, a tutto lo staff di Radio Loro Italiana che ha contribuito a questa trasmissione,
1: a te, Claudio Forchini, a Claudio, che ha iniziato ovviamente alle 7 le trasmissioni,
0: Leo Caruso, a te, grazie.
1: Per quanto ci riguarda, ci risentiremo tra due settimane. Domenica prossima sarai in compagnia.
0: Soletto.
1: Con due fanciulle, con Katia e Alessandra.
0: Ah, benissimo, ecco, sono contento. Grazie, Bene. Grazie. Allora, noi vi lasciamo, visto che il tempo non è ancora estivo, non è neanche primaverile. Se per
1: però
0: questo.
1: C'è il sole,
0: ma
1: è passato
0: c'è un po' di sole. Sì. C'è un po' di sole. Summer Funk di Francesco Gabbani apre un po', no? A noi un pochino, sì. Almeno ci mette in questo mood, come si
1: dice,
0: no? Estivo.
1: Esatto.
0: Quindi vi lasciamo con Gabbani.
1: Continuate
0: grazie.
1: A seguirci, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com.
0: Grazie a tutti, da Leo Caruso
1: e Bruno Indelicato.
0: Ciao ciao.
7: Non
0: ciao.
7: Solo musica, disco novità.

0: FM.
1: Radio Lora 97,5 MHz.
2: No time for dinner, a storm in the